0: Sorry, siamo da fare di chiudo.
1: Six, four, two, four, three, seven, eight.